fiammelo, Dio, don to ve yam hiu luang fiam e lo tia te fiam lo Dio.

sano chaendu yoro to e che yo yo lu ling tu chang e ta ri li do ta mang cho su e su ning no te ka